scappata i 5 litri s'è scolata. Mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata.